se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone

rispondimi al citofono. Sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso, per cantarti il sentimento. Se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita